Lontano, lontano, oltre Milano. Oltre i gasometri, oltre i manometri, oltre i chilometri e i binari del tram. Lontano, lontano, molto lontano. Oltre l'acqua corrente e l'elettricità. La voglio arrendermi in braccio a una musica che chiuda il discorso delle affinità. Forte pettomani, scritta dal diavolo, spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai,